0: Ano literatong nari? Si Aring BBT.
1: Mang Aring BBT!
0: Witi, witi. Kukak, kukak.
1: Kikuha ni kukak si Aring BBT.